vibrato, vibrato, vibrato. Everyone's a winner, bargains galore.